0: scegliete quali noi più vi piace.
1: Io sono uomo di pace e duelli non fo se non a mensa.
0: Battervi o dir subito, perché di fedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piace.
0: Cessate di scherzar, o giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra, non scherzo amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle. San come tutti noi, carne, ossa e pelle, se mangian come noi,

cuore, mi straccia l'alma, più non ragiono, alla lei perdono, più non avrò. Vuole fuggir, non ho potuto, ad ali l'ha spinto, son qui venuto, perché la

furore, gelosa smania, deluso amore, mi straccia l'alma, più non ragiono, alla lei perdono, più non avrò. Vuole fuggirla, non ho potuto, ad ali l'ha spinto, son qui venuto, perché

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con le ragazze, e ti fanno.

figaro. Sono qua. Ehi, figaro. Sono qua, figaro qua, figaro là, figaro qua, figaro su, figaro su, figaro giù, figaro su, figaro giù. Nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, ness